Marcia Rocha kunyumba huani basi frekwa kweli na arrivi ai provincia yo uniasa chipo chini kusalempa wakatu laborale hula pon motene 4 ora zo chisu 4 ora

kubela igora mloko savasiso o central technica o kala mushirikaka murantende penedi tantonu shamu o centro emissora di saranki torio.

0: ando pentawni pene ni wora tanna pili savasi su nemru dum lokom sa patu an laka mvalo masoko te semana otanno wela po ahu mi yeno de lemrema
1: o kika vovo sta cozinhar hoje

0: la devio.
1: Ya faccia, ya faccia mi chito così colpo. Ya faccia mi chito così colpo. Ya faccia.
2: Sabato.
1: Ya faccia mi chito così colpo.
2: Sabato.

Shirini, voy a meter que soy esa radio. Samirano, mi provincia, Socap del Gas. Vamos a ni sa, ni vamos a ni Wampula. Ayo, Antonio Guerrero, la Winnie. O provincia, yo Cap del Gas. E mi sono capito più là. Non è che c'è Carlos de Lina. Anakiva. Anakiva.